piacere contraddittorio. Un sogno deve andare in reminiscenza, ma ci credo.